Tada huwara kana wawu damai waidi veri veri Di bole tagagyo imbar masa khol di warra wari Sumai bagami zango nyi faril di cheri cheri Samang nao di doksa fi di jahan di ferferi Ma def waju wet jo xamni wetal waraw nako Ma def waju wet jo xamni wetal waraw nako Waxal gaay may gotte ka soufel ci ay tagam Nelen innakum hum yun wasum mahal bakam Malay gumba saftil ga

bambai wane kum soppu soppi kum gisal sayras gayam yada warci nari gor muteti wata gluy naw sulayman la roy ci gor ñuna de mu jël wa mbake def len ñu di linger mu far xoti mbake ak daru ay mbedd ñuy banger safar gangi dem Touba ta dawtil ba teggiko